Vjerka Srdjučka, Volare! Everybody sing! Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blues.

0: Thank you so much.
1: Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu.